Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:32. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: raccontalo urlando in versi.
1: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Ma basta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Sono le 3 e 32 minuti.
6: La tua musica preferita portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

pena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siete qui, ogni volta che non so.

0: volare.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:30. Radio Mugello. Estate in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: No matter what, no matter what.

cara, adesso un'altra scusa. Un'altra bugia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

do.

0: Sono le 6:05.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Radio Mugello, estate in musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Giura.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di Cat, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chi che sia è con voi offriranno dalle 18 alle 20 con assoluta libertà di partecipazione sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'Invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla Coalizione Ambientale Tec, l'Osservatorio Biodiversità, Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi l'Onda. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Venerdì 3 luglio alle 21 presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello verrà presentato il libro La cronoscalata dei campioni di Bruno Confortini, cronache, foto e ricordi di una corsa che nella sua storia ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori ciclisti professionisti degli anni 70, 80 e 90. Una manifestazione sportiva internazionale di grande spessore nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Dialogheranno con l'autore Sara Di Maio, sindaca del comune di Barberino, Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Mauro Dugheri di Mugello Toscana Bike, Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, Massimo Baccherini, presidente della società ciclistica Gastone Nencini e l'editore Francesco Noferini. Sabato 4 luglio alle 21 presso la piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoia, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del centesimo anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e rifondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Svegliati nel sole che sta nascendo.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:30.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane 347 7679 796. Solo WhatsApp. Buongiorno, buongiorno da
8: Radio Mugello. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi di Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Cari centa cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che ci cirina la compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di ci cirina la compagna di cella precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Non raffaei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334-7988-000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.

0: la vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000. American Boy.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'ape di Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Non vai da Conat?
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. 1, 2, go!

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a
7: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: sempre.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20:30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti, Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Il comune di Firenzuola e il Cinema Dop propongono anche nell'estate 2026 Cinema sotto le stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21:30 all'area sportiva di Casa Nuova.

0: eventi. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni ed ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno. Questo è il grammofono di Radio Mugello. Questa è la sigla intanto, sentiamoci la sigla, va.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata al gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: La canzone più precisa per cominciare stamattina non c'era, eh?

0: Riccardone del Turco con la sua Luglio che fece un capolavoro sola, si sentiva solo questa cosa qua in giro, no?
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio.

0: Offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: Bye bye bye bye, Giorgino numero uno. Uno tra i più grandi in assoluto, uno tra i più grandi in assoluto, Carles Whispers, 1984. Oggi 3 luglio, ho chiesto al grammofono, buon estate, buon caldo, buon tutto, anche se ieri c'era frescato un po', ma insomma, estate, estate, via.

sei fermi là, fermi tutti, perché è partita una cosa che non doveva andare, allora si blocca. E così è, e così poi la rivecchiamo. Allora, la richiesta era George Michael con Carless Whispers, e poi chiaramente dalla padella alla brush o dal palo in frasca, come si dice, andiamo così ora. Oi, Killing in the Name, Hola, Rage Against the Machine. Insomma ragazzi, questi brani rock però la mattina così, insomma, è che vanno benissimo, eh. A voi certo sì, siamo convintissimi, anche perché a noi la musica piace tutta, dalla A alla Z, è chiaro, e dirla e ridirlo sempre, ma questa cosa qui al grammofono, credo che, però insomma, grazie per la richiesta.

0: Renato, sì, stamani ci fa piacere quando ci passano le richieste.
1: Radio Mugello.
0: A tra poco.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
11: State con noi.
6: Estate con Radio Mugello. Queste sono canzoncine da grammofono. Cosine così che ti fanno, come dire, cantare, sorridere. Vabbè, una cosa, ognuno poi ha i suoi gusti.

0: Alla Ragione Russa con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì, perché no, e vi auguriamo anche
2: un gioioso venerdì da Radio Mugello.

WTM, Egitto Bella l'italiano. Il brano è Till I Come. Un inizio che è veramente, che, cioè, voglio dire, quando si sente un pianoforte che va così, infatti.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Allora, questa è per Fabio. Se le

grande Halabis, Halabis. Vediamo in Italia, Mal de Primitives, Pensiero d'amore con una M sola, dal 69.

grande Mother Primitives. Attenzione, adesso un giro di chitarra, uno di sicuro dei più famosi della storia della musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Allora passiamo a Via Verdi, a questo punto proprio Via Verdi, vediamolo un po', questa è dedicata da Milton a N6 e Via Verdi Diamonds del 87, cominciamo così.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20:30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti, Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Il comune di Firenzuola e il Cinema Dop propongono anche nell'estate 2026 Cinema sotto le stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21:30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Il Comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e dall'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52ª mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte

0: Twix, perché due è più di uno.
1: Ovunque ti porti l'estate, capelli 10 volte più nutriti. Nuova maschera Il Vivo Olio Straordinario, da L'Oréal Paris.

0: E là, il messaggio era: doni, fammi sapere.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256 Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544 Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331-7024-373 Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482 Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie e come assistente domiciliare per anziani auto. 340-89 Animali disponibilità immediata. 339-8105-553 Solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività. Vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter orari flessibili. Weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
2: Sono le 10:32
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Allora, si diceva che si conclude qui stamattina. Grazie per le vostre richieste, per la vostra collaborazione. Grazie a tutto di tutti dal grammofono di Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate. Di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Una commissione consigliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consigliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Venerdì 3 luglio alle 21, in occasione della rassegna Estate in Musica 2026, alla Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8.30, 9.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6.14, 14.22 e 22.6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347-7679-796, solo WhatsApp.
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twinset e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chi che sia è con voi offriranno dalle 18 alle 20 con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni ed ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Brava!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del Centro Carni Comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla coalizione ambientale TES, l'Osservatorio Biodiversità Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi Londa. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Venerdì 3 luglio alle 21 presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello verrà presentato il libro La cronoscalata dei campioni di Bruno Confortini, cronache, foto e ricordi di una corsa che nella sua storia ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori ciclisti professionisti degli anni 70, 80 e 90. Una manifestazione sportiva internazionale di grande spessore nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Dialogheranno con l'autore Sara Di Maio, sindaca del comune di Barberino, Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Mauro Dugheri di Mugello Toscana Bike, Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, Massimo Baccherini, presidente della società ciclistica Gastone Nencini e l'editore Francesco Noferini. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta estate sul Lagoon, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelle, rigestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Etad con il Teatro Idea. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21.30. Venerdì 3 luglio alle 21, in occasione della rassegna Estate in Musica 2026, alla Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. Il Comune di Firenzuola e il Cinema DOP propongono anche nell'estate 2026 Cinema Sotto le Stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21.30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20.30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti, Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Sabato 4 luglio alle 21 presso la piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoy, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del 100° anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e rifondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20.15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11esima edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
0: Aspettando con trofeo d'estate la nuova rubrica di Radio Mugello sul calcio dilettanti, questa volta si occupa di prima categoria e lo fa con la squadra del San Gaudenzio e esattamente con il direttore sportivo Marco Bagnacogagni, al quale diamo il ben trovato. Buonasera Marco.
3: Buonasera a voi e tutti.
0: Allora Marco, di nuovo a San Gaudenzio per non so quanti anni, sono tanti anni che sei lì, staff confermato sia per quanto riguarda l'allenatore Jacopo Giannoni sia per quanto riguarda te direttore sportivo. C'è di nuovo il presidente Alessandro Manni, ma insomma è un personaggio conosciuto lì in zona, e quindi a parte questo, quali sono le novità anche in fatto di giocatori, chi se n'è andato, chi è arrivato e cosa ci puoi dire dire quali sono gli intenti della società per questa nuova avventura in prima categoria.
3: Allora, sai, gli intenti dopo un campionato un po' a mo' di fuggio abbiamo fatto l'anno scorso, con un giro d'andata importante, un giro di ritorno purtroppo con pochissimi punti, con tanti infortuni, con tante situazioni che purtroppo sono venute a creare, e niente, si riparte sempre dallo stesso figlio, la società, anche il nuovo presidente si è rimessa, si è boccata le maniche e si sta provando a rimettere su una rosa che avrà bisogno sicuramente anche un po' di rodaggio, visto e considerato a oggi non è ancora chiusa, siamo a 9 effettivi, c'è stato diverse partenze come il partito Vecchiole, il partito Vallai, il partito anche Alessandro Segui che aveva un po' interrotto con noi, però era ancora il nostro tesserato, poi se ne sono andati via Roselli, non abbiamo trovato l'accordo con Gianni e con Ali Vernini, insomma un paio hanno messo le scarpe al chiodo, che sono Margheri e Bob Scopetani, e poi anche Bonavita per un fattore esclusivamente logistico, per lui era diventato un po' difficoltoso venire a allenarsi 3 volte alla settimana di Comano San Gaudenzio, e a malincuore e questo veramente è stata una ferita che ancora mi sanguina, che sono perso un gran bel giocatore di cui io avevo veramente grande rispetto, è andato a giocare a Baglia dove lui risiede.
0: Sì, per quanto

0: che l'avevamo un po' perso qualche anno fa, però è stato uno degli artefici della vittoria del campionato, più dell'ottimo primo anno di prima categoria, finché ci sta San Lorenzo. Poi è ritornato un calabrese Luca, che aveva fatto un anno di stop per il discorso del crociato, sentì, io lo metto quasi come nuovo, perché l'anno scorso non l'avevo. Purtroppo anche lì di contro se n'è andato suo fratello, che va a studiare fuori dall'Italia, sì, che anche lui
1: Certo.
0: sarà uno da recuperare. Poi
1: Senti,
0: abbiamo lavorato sulla parte anteriore con un attaccante di valore, che è Chitevit, che quest'anno ha vinto il campionato a Caprile di seconda categoria. Poi abbiamo avviato buoni rapporti, anzi è definito il discorso con Giordani, un ex della Fortis, poi non ti dico altro perché tanto
1: Va bene, certo.
0: sono.
1: Ci fermiamo qui. Senti Marco, l'ultima cosa, la preparazione c'è già una data?
0: Allora, la data della preparazione dovrebbe essere sabato 22, mattina pomeriggio, domenica 23.
1: Ho capito.
0: C'è già un amichevole, si va a giocare vicino a casa mia,
1: Ah, qui da Santa
0: Tassello,
1: Brigida.
0: dai, ce l'ho fatta. No, no, no, Santa Brigida, assolutamente.
1: Molise
0: Dai,
1: Piano.
0: dai, ce l'ho fatta. No, a Pontasieve,
1: Con il Pontasieve?
0: con il Pontasieve. Il
1: Anche lì
0: sabato
1: una squadra
0: 29
1: con
0: alle
1: tante
0: 18.
1: aspettative.
0: Sì, tantissimo. Io ancora ho sempre tanti, tanti, tanti amici di da quelle parti. Tra l'altro è tornato anche un mio carissimo amico, che è 25 anni, lo conosco, anche 27, da quando faceva l'allenatore, Andrea Catensi, e sicché abbiamo preso questa data, che è il
1: Ho
0: 29
1: capito.
0: d'agosto, ovviamente ho tutto da
1: Per
0: confermare.
1: quanto riguarda i gironi, ancora tutto in alto mare, chiaramente, i
0: Ma
1: gironi di prima.
0: io penso che sarà all'incirca il stesso girone dell'anno scorso, ci sarà una Mugellana in più, e di cui se ne, ne cioè, praticamente ne è arrivata due, ne è scelta una, e penso ci saranno sempre solite fiorentine, ma si arriverà forse a riprendere la parte di Chianti Nord, che non penso possa andare su nell'Aretino, ma se ci tolgono i gambassi, no, più che altro per il discorso dei chilometri
1: Immagino,
0: inquadrata. Vabbè,
1: certo.
0: però nulla toglie, dai. Noi per noi sono tutte delle aspetti abbastanza lunghe,
1: Quello immagino.
0: sapidissimo, dove è
1: Senti,
0: San Godenzio.
1: l'ultima cosa, dunque abbiamo detto del nuovo presidente Alessandro Manni, io quando sono venuto da voi, lui va in panchina con la tuta da ginnastica e la maglia del San Godenzio, ma te lo immagini ora con questa nuova veste, giacca e cravatta, andare in tribuna sul campo vostro ad ospitare la delegazione istituzionale della squadra ospitata?
0: Ora te la fai un po' troppo bellina e rosea. Alessandro lo conosci forse anche da più di me, io ho oltre 15 anni, lo conosco e l'ho sempre conosciuto così, da quando facevi il sindaco,
1: Quindi verrà in
0: andava
1: giacca e cravatta
0: in panchina.
1: in panchina.
0: No, già che qua non credo, perché credo sia soltanto per un discorso istituzionale e professionale, ma anche quando facevi il sindaco,
1: E
0: io me lo
1: infatti.
0: ricordo, era in panchina a urlare, a incitare, a esortare, di come ha sempre fatto, fin da quando giocava.
1: Bene, ringraziamo il direttore sportivo del San Godenzo. Bocca al lupo naturalmente a tutti i biancoverdi per il prossimo campionato di Prima Categoria. Grazie Marco.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52.

0: Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 98 31.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici turistici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8.30, 9.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6.14, 14.22 e 22.6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane, 347 7679 796, solo WhatsApp.
0: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: autour du mal. Rise autour du mal. Rise autour du mal.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresale. Salia ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
3: Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla coalizione ambientale TES, l'Osservatorio Biodiversità Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi Londa. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina, dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
2: Il programma del mese di luglio si apre con un trekking nella foresta di Rincine insieme all'Associazione Foresta Modello Montana Fiorentine. Ritrovo alle ore 9:30 del 4 luglio in località Imandri per I Silenzi dell'Aina, trekking e terapia forestale con l'associazione Foresta Modello. Il percorso ci porterà al lago dell'Aina sotto al monte Massicaia e durante l'escursione si potrà fare esperienza di terapia forestale. L'escursione avrà una durata di circa 3 ore e mezzo e difficoltà di tipo T, non richiede particolare esperienza o preparazione fisica. Sarà accompagnata dalla guida ambientale escursionistica Andrea Dini e dalla psicoterapeuta dottoressa Anna De Bolini, che guideranno i partecipanti in un'esperienza di terapia forestale. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 334 82 35 055.
3: Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Sabato 4 luglio alle 21 presso la piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoia, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del 100° anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e fondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo. Giunto a una nuova edizione, Percorsi d'arte nella Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: In ogni momento della tua giornata,
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: toast to my bride-to-be.
1: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
2: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? State un po' boccheggiando con questo caldo interminabile anche voi? State un po' desiderando la frescura invernale? Avete perfettamente ragione. Ma il grande dilemma di questi giorni, più che del fresco del condizionatore, è grammaticale. Si dice signor presidente o signora presidente quando si parla a una donna che presiede un'assemblea? Perché io da due giorni, devo dirvelo, ho un nuovo idolo. Si chiama Anna Ascani, di cui, lo confesso, fino a ieri ignoravo l'esistenza. Allora, per farla breve, dopo aver utilizzato alcuni partiti di destra, in particolare la Lega, per essere catapultati in Parlamento, un gruppetto di volta faccia di destra passati a vannacci si trova ora proprio in Parlamento e ad ogni loro esternazione lasciano semplicemente allibito chiunque ascolti, a partire dai loro ex compagni. Ebbene, uno di questi personaggi, tale Pozzolo, interloquiva con la Ascani che presiedeva l'assemblea, continuando a chiamarla signor presidente. All'osservazione della diretta interessata che era il caso di chiamarla semplicemente presidente o al massimo signora presidente, il simpatico vannacciano ha risposto: ah, va bene signor presidente, continuando a chiamarla signor presidente. A questa squallida e rispettosa provocazione, d'altronde la fonte basta per capire a che livello ci si trovi, la Ascani ha risposto con serietà: va bene, prosegua pure deputata Pozzolo. Deputata, io lo avrei scritto anche con una H finale, tipo Debora. Deputata, potete immaginare cosa sarà successo in quel momento nel fegato di Pozzolo? Loro, vannacciani omofobi, transofobi, quelli della remigrazione o della donna che se ne deve stare a casa a fare economia domestica, sentirsi chiamare deputata, cioè deputata, capite? Con questa meravigliosa confusione di genere in risposta ad una provocazione meschina. In tutto questo ovviamente si è scatenata la furia di Pozzolo che, toccato sul gender, ha reagito malissimo. Della serie: io posso provocarti perché sono masculo vannacciano di destra, tu non puoi perché sei femmina inferiore di sinistra. E così la semi sconosciuta Ascani è diventata l'eroina di chi non simpatizza con le idee del generale e qualcuno già scriveva sui post: la sinistra riparta dalla Ascani. Non me ne intendo molto di politica, ma di sane risposte intelligenti a provocazioni sì. E quel deputata è stato qualcosa di meravigliosamente gender fluid. Alla prossima.
3: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
4: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene? Ma vai da Conat.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conat.
0: di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
8: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: La pubblicità è una cosa seria.
16: Radio Mugello.
15: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: Sono le 15:59.

0: Radio Mugello Notizie.
1: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chi che sia è con voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoia, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del 100° anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e rifondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo. Da giovedì 2 luglio la società sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da due anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano in piazza Don Castelli per 3 settimane dal giovedì al venerdì con inizio dalle 20 si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: A
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce acqua lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro, 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato, 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata, 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, state con Radio Mugello.

0: life.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025.
4: Il programma del mese di luglio si apre con un trekking nella foresta di Rincine insieme all'associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine. Ritrovo alle ore 9.30 del 4 luglio in località I Mandri per I Silenzi dell'Aina, trekking e terapia forestale con l'associazione Foresta Modello. Il percorso ci porterà al lago dell'Aina sotto al monte Massicaia e durante l'escursione si potrà fare esperienza di terapia forestale. L'escursione avrà una durata di circa 3 ore e mezzo e difficoltà di tipo T, non richiede particolare esperienza o preparazione fisica. Sarà accompagnata dalla guida ambientale escursionistica Andrea Dini e dalla psicoterapeuta dottoressa Anna De Bolini, che guideranno i partecipanti in un'esperienza di terapia forestale. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 334 82 35 055.
3: Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla coalizione ambientale TES, l'Osservatorio Biodiversità Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi Londa. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoy, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del centesimo anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e rifondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Buongiorno, eccomi qui, sono Maria Cristina per una nuova puntata di Facciamo Eco. Persistiamo nel fare eco all'ecologia e quindi ad allargare gli orizzonti del nostro pensiero per abbracciare una visione che sia armonica nei confronti delle leggi di natura che ci governano e quindi che governano il pianeta Terra e la nostra stessa vita. In questa puntata riportiamo di una intervista fatta sul giornale Amterra Nuova nei confronti di Giulia Butterfly Hill, che fu la ragazza quasi ventenne che parecchi anni fa, nel 1977, salì su una sequoia in California per protestare contro gli abbattimenti e da lì si è spostata solo dopo 2 anni, riuscendo a salvarla. Sentiamo un po' cosa ci racconta dopo lo stacco musicale.

E allora eccoci qui per l'intervista a Giulia Butterfield Hill che vi ho anticipato nello stacco precedente. L'articolo, voglio sottolinearlo, si intitola La rabbia non basta, per cambiare il mondo servono cuori.

0: cuore e creatività. Mi sembra decisamente un argomento interessante da approfondire. Iniziamo dunque con l'intervista. La prima domanda è questa. Giulia, ripeteresti oggi l'esperienza sull'albero? E lei risponde: sì, lo rifarei di sicuro. Oggi non posso arrampicarmi sugli alberi per motivi fisici, ma non ho problemi a sdraiarmi davanti al bulldozer o a manifestare in altri modi. Il mio attivismo non è finito con Luna, e Luna è il nome con cui fui ribattezzata la sequoia su cui salì appunto Giulia. Le azioni da allora sono state tantissime, seppure qualcuna ha fallito, altre sono andate a buon fine. Dobbiamo continuare a fare attivismo, raccogliere fondi, parlando anche delle cose positive, delle soluzioni create, non solo dei problemi da affrontare. Come vedi l'attivismo nell'epoca dei social media? I social, come molte cose, sono un'arma a doppio taglio. Il lato positivo è che fanno circolare informazioni, permettono alle persone di sapere cosa succede sul campo. Ma le informazioni senza azioni non cambiano niente. Non basta un like, un click, bisogna agire, ognuno nelle sue possibilità. L'azione diretta è il contesto adatto a chi ha passione e molte energie, specialmente i giovani. Storicamente le azioni sono state efficaci quando le persone hanno messo in gioco i loro corpi, rinunciando alla comodità per servire i propri ideali. Molti però scendono in piazza un giorno e credono che sia sufficiente a cambiare le cose. E invece no. Il cambiamento avviene quando accettiamo di non ritornare al nostro comfort. È importante anche rimanere umili, pensare in termini olistici, non convincersi che esista solo un modo giusto di agire. La certezza di essere nel giusto porta a rigidità e in natura ciò che è rigido muore. Vogliamo avere ragione o essere efficaci? La natura insegna che un ecosistema biodiverso resiste meglio alle avversità. Quindi un atteggiamento esclusivo e rigido va contro ciò che serve per prosperare.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Procediamo allora con la successiva domanda. La rigidità dipende anche da una perdita di contatto con l'interiorità? È una domanda un po' retorica, diciamoci la verità. Comunque lei risponde subito sì. Per chi ha a cuore il pianeta, la risposta naturale alla situazione attuale è la rabbia. È una cosa positiva, serve a svegliarci, ma senza lavoro interiore rischiamo di agire in modo cieco e le nostre azioni saranno poco efficaci. La rabbia è qui per proteggere il mio cuore che soffre, per insegnarmi qualcosa. Se mi fermo ad ascoltarla, avrò più probabilità di successo. Negli anni passati sull'albero ho realizzato che ogni problema contro cui ci battevamo era un sintomo, non la malattia. La deforestazione, il cambiamento climatico, le guerre sono tutti sintomi di una malattia da disconnessione. Se siamo sconnessi dal pianeta, dalle persone, da noi stessi, facciamo cose che creano sofferenza. Il lavoro interiore mi aiuta a vedere l'intero sistema, a capire come portare salute al tutto, curando la malattia e non soltanto i sintomi. E un'altra domanda: abbiamo forse introiettato il modello produttivista a tal punto da inseguire ossessivamente il risultato anche nell'attivismo? Esatto, lei si trova d'accordo con questa cosa, ma questo ci sottopone a forti stress. Quando leggiamo una notizia sul giornale, il sistema nervoso la percepisce come una minaccia reale ed entra nella modalità attacco o fuga. Ora il nostro sistema nervoso è programmato per entrare in questa modalità di tanto in tanto, non costantemente. Perciò dobbiamo liberarci di tale energia in modo salutare per essere meno reattivi e rispondere meglio alle sfide. Credo che questo sia un grosso pezzo mancante nel mondo dell'attivismo. La realtà è molto dinamica, a volte vinciamo, a volte perdiamo e a volte otteniamo risultati che poi perderemo.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347 76 79 796. Solo WhatsApp.
8: Sono le 17:32.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione. Auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Riprendiamo allora la lettura dell'intervista a Giulia Hill, perché ci porta delle informazioni interessanti, soprattutto dal punto di vista della riflessione, per capire come sia giusto vivere la nostra relazione con il degrado ambientale con cui ci misuriamo e il nostro desiderio invece di dare un apporto positivo. Lei dice: dobbiamo offrire ciò che abbiamo senza attaccarci ai risultati, altrimenti saremo amareggiati e perderemo la gioia. Nei 2 anni passati su Luna ho realizzato che quello che voglio davvero è mettermi a servizio del pianeta, perché questo dà senso alla mia vita e mi rende felice. Mi piace definirmi un'attivatrice, un activionist, più che un attivista. Io attivo le persone, le spingo a lavorare per la salute globale del sistema. La parola attivismo può far pensare a qualcosa di esclusivo per persone speciali, ma le scelte di ognuno di noi si ripercuotono sul mondo. Siamo di fatto 8 miliardi di attivisti, che lo sappiamo o no. Oltre all'ambiente, il tuo impegno si rivolge a questioni sociali, politiche, economiche, continua con un'altra domanda. Le stesse forze che affliggono il pianeta opprimono anche le persone. Se non liberiamo il pianeta e le persone insieme, nessuno di noi vincerà, mai, ovviamente. È un approccio che può sollevare critiche, come accadde a Martin Luther King quando parlava della guerra in Vietnam. In Vietnam qualcuno non era d'accordo, voleva che si concentrasse sui diritti umani negli Stati Uniti, ma la sua risposta fu che se la giustizia non esiste per tutti, non esiste per nessuno. Dobbiamo imparare a vedere le connessioni tra le cose, anche se non siamo stati educati a farlo, e mostrare quello che ci unisce quando lottiamo sui fronti diversi: guerre, ambiente, giustizia sociale. Abbiamo più cose in comune che differenze. Oggi vedo molta polarizzazione, ma questo ci impedisce di lavorare insieme ed è proprio ciò che vogliono da noi, che siamo separati per controllarci meglio.
3: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Ed eccoci arrivati alla penultima domanda molto interessante che viene rivolta a Giulia Ilse per quanto riguarda proprio la nostra condizione attuale di sofferenza per quanto riguarda la situazione ambientale. Beh, e non solo in verità. Quanto dobbiamo essere estremi per essere efficaci? È possibile trovare un punto di equilibrio nell'attivismo? Le viene chiesto. L'azione radicale è necessaria, altrimenti i media non parleranno di tanti problemi. Ma prima di compiere un'azione, dovremmo chiederci se siamo motivati dall'amore per il pianeta oppure dalla rabbia, dalla nostra ferita. Facendo questo controllo interiore prima di agire, ci muoveremo da un punto di equilibrio e saremo più efficaci. Quando l'azione scaturisce dalla rabbia o dal dolore, di solito chi era d'accordo con noi lo sarà ancora di più, ma chi non lo era prenderà le distanze e non avremo cambiato nulla. Per esempio, personalmente non credo che imbrattare dipinti e opere d'arte, sebbene con sostanze lavabili, sia efficace. Può essere addirittura controproducente, allontanando tante persone dalla nostra causa. C'è un modo di scioccare la gente che la spinge ad agire e un altro modo che la lascia ammutolita, bloccata. Dobbiamo scegliere il modo giusto. La linea di distinzione è sottile e il lavoro interiore ci aiuta ad individuarla. Come vedi il ruolo dell'attivismo nel prossimo futuro tra conflitti mondiali, crisi climatica e polarizzazione economica? E questa è l'ultima domanda. La cosa buona delle situazioni insostenibili è che sono insostenibili, sono destinate a finire. Il collasso è un po' come il compost, se lo trattiamo con indifferenza può riempirsi di mosche e marcire, ma se prestiamo attenzione, se coltiviamo da subito soluzioni alternative, il collasso sarà il compost che le nutre.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Terminiamo dunque questa intervista con le parole che Patrizia ci vuole dedicare come suggerimento ad affrontare la situazione che stiamo vivendo, volendo essere, come dire, propositivi per un miglioramento della vita sul pianeta. Lei dice: parte del nostro ruolo ora come attivisti è creare soluzioni locali dove viviamo. Dobbiamo combattere ciò che è distruttivo, ma dedicare lo stesso tempo e le stesse energie a creare ciò che è giusto. Credo sia uno dei motivi per cui il mio attivismo ha avuto successo. Se parliamo solo di cosa è giusto o sbagliato, le persone smettono di ascoltarci, ma quando creiamo soluzioni concrete, la gente è più coinvolta, più partecipa. Sono convinta da tempo che la chiave sia la creatività, perché ci mostra i problemi da una prospettiva diversa ed è un'energia vitale, mai stagnante. La musica attrae persone che ancora non conoscono il problema in tutto il mondo. La poesia ci smuove nel profondo, ha una forza del tutto diversa dalla politica. L'unico modo che abbiamo per risolvere i problemi attuali è diventare creativi. C'è chi crede che per fare attivismo si debba avere tempo e denaro a disposizione, ma io sono cresciuta in un ambiente povero e ho una visione diversa. L'ambientalismo ha bisogno di soluzioni creative. Non dobbiamo essere dei privilegiati, ma dobbiamo avere una mente creativa. E io mi trovo anche d'accordo con queste parole, che trovo interessanti, nel senso che noi siamo comunque creativi. e quindi non è che dobbiamo diventarlo, dobbiamo soltanto scoprire dentro di noi questa forza, questa potenza vitale e utilizzarla per aiutarci a riequilibrare lo stato di disagio, di forte disagio in cui la natura e noi stessi viviamo. Certamente non è una cosa semplice, ma l'indicazione che è sottolineata anche nel titolo è sicuramente una bellissima indicazione. Per migliorare le cose ci vuole cura, ci vuole attenzione, non ci vuole rabbia. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 18.
5: Radio Mugello Notizie.
1: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresale, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
11: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda, nella località Mangone e sulla strada provinciale alle 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Giunto a una nuova edizione per corsi d'arte nel Falterona, che viene inaugurato domenica 5 luglio alle 16, si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla rigenerazione culturale dei borghi dell'Appennino toscano. Un progetto che intreccia arte contemporanea, storia, memoria e ambiente, trasformando il sentiero alla Grotta delle Fate in un museo diffuso e didattico a cielo aperto. Anche quest'anno la comunità di Castagno d'Andrea ha accolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dai professori Marcella Anglani e Robert Pettena, condividendo con loro un'esperienza di residenza artistica immersa nella natura e nella storia del luogo. Ospite del workshop è stato l'artista internazionale Luigi Coppola, attivista e promotore di progetti di agricoltura sociale e processi partecipativi, che ha guidato gli studenti in un percorso di ricerca e confronto con il territorio. Le opere realizzate dagli studenti si svilupperanno lungo il percorso alla Grotta delle Fate. È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Domenica 5 luglio è in programma Sulle tracce della linea gotica, un'escursione guidata alla scoperta dei luoghi della linea gotica sull'Appennino tosco-romagnolo organizzata dall'Associazione Amici della Storia Val Lamone. Un percorso tra bunker, trincee e postazioni militari originali, accompagnati da approfondimenti storici che ripercorrono gli eventi della Seconda Guerra Mondiale immersi negli splendidi panorami dell'Appennino. Il ritrovo è alle 9 nel parcheggio di Prato all'Albero sulla strada provinciale 477, al termine dell'escursione grigliata di carne e bevande. Per quota di partecipazione, informazioni e prenotazioni il numero è 366-5910-472. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
12: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it. So much

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Mi conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025.
4: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
3: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano, situato nella zona industriale di Vicchio. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. L'ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate, dalla chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026. Ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione detrazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20.15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio si terrà il concerto del locale corpo bandistico Giulio Savoia, ensemble musicale nato agli inizi dell'Ottocento ed intitolato al maestro che fu direttore della banda dal 1886 al 1940. La serata non avrà solo un aspetto musicale ma anche celebrativo, infatti in occasione del 100° anniversario della nascita di Antonio Poli, compianto presidente e rifondatore della banda, verranno invitati sul palco i figli che testimonieranno l'amore e la dedizione di Poli per la banda e per il paese di Palazzuolo.
4: Il programma del mese di luglio si apre con un trekking nella foresta di Rincine insieme all'associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine. Ritrovo alle ore 9.30 del 4 luglio in località I Mandri per I Silenzi dell'Aina, trekking e terapia forestale con l'associazione Foresta Modello. Il percorso ci porterà al lago dell'Aina sotto al monte Massicaia e durante l'escursione si potrà fare esperienza di terapia forestale. L'escursione avrà una durata di circa 3 ore e mezzo e difficoltà di tipo T, non richiede particolare esperienza o preparazione fisica. Sarà accompagnata dalla guida ambientale escursionistica Andrea Dini e dalla psicoterapeuta dottoressa Anna De Bolini, che guideranno i partecipanti in un'esperienza di terapia forestale. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al 334 82 35 055.
3: Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e dall'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52ª mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
0: Aspettando con trofeo d'estate la nuova rubrica di Radio Mugello sul calcio dilettanti, questa volta si occupa di prima categoria e lo fa con la squadra del San Gaudenzio e esattamente con il direttore sportivo Marco Bagnacogagni, al quale diamo il ben trovato. Buonasera Marco.
5: Buonasera a voi e tutti.
0: Allora Marco, di nuovo a San Gaudenzio per non so quanti anni, sono tanti anni che sei lì, staff confermato sia per quanto riguarda l'allenatore Jacopo Giannoni sia per quanto riguarda te direttore sportivo. C'è di nuovo il presidente Alessandro Manni, ma insomma è un personaggio conosciuto lì in zona, e quindi a parte questo, quali sono le novità anche in fatto di giocatori, chi se n'è andato, chi è arrivato e cosa ci puoi dire, quali sono gli intenti della società per questa nuova avventura in prima categoria?
5: Allora, sai, gli intenti dopo un campionato un po' a mo' di fuggio come abbiamo fatto l'anno scorso, con un giro d'andata importante, un giro di ritorno purtroppo con pochissimi punti, con tanti infortuni, con tante situazioni che purtroppo sono venute a creare, e niente, si riparte sempre dallo stesso figlio, la società, anche il nuovo presidente si è rimessa, si è riboccata le maniche e si sta provando a rimettere su una rosa che avrà bisogno sicuramente anche un po' di rodaggio, visto e considerato a oggi non è ancora chiusa, siamo a 9 effettivi. C'è stato diverse partenze, come il partito Vecchioli, il partito Vallai, il partito anche Alessandro Segui, che aveva un po' interrotto con noi, però era ancora il nostro tesserato, poi se ne sono andati via Roselli, non abbiamo trovato l'accordo con Gianni e con Ali Vernini, insomma un paio hanno messo le scarpe al chiodo, che sono Margheri e Bob Scopetani, e poi anche Bonavita, per un fattore esclusivamente logistico, per lui era diventato un po' difficoltoso venire a allenarsi 3 volte alla settimana a Dicomano San Gaudenzio, e a malincuore, e questo veramente è stata una ferita che ancora mi sanguina, che sono perso un gran bel giocatore di cui io avevo veramente grande rispetto, è andato a giocare a Baglia, dove lui risiede.
0: Per quanto gli arrivi?
5: Si sa, ancora sono sempre molto, ancora stanno a firmare, chi è ancora a firmare.
0: Quindi no, ci riserviamo di fare nomi e cognomi tra qualche giorno?
5: Ma, sì, tanto tra qualche giorno, tanto poi insomma sono nomi che circolano, abbiamo un paio, se ti posso dire, abbiamo rifatto con Zepponi, Simone è tornato con grande entusiasmo da noi, e questo a noi ci ha fatto veramente tanto piacere, perché l'avevamo un po' perso qualche anno fa, però è stato uno degli artefici della vittoria del campionato, più dell'ottimo primo anno di prima categoria si fece su a San Lorenzo. Poi è ritornato con noi calabrese Luca, che aveva fatto un anno di stop per il discorso del crociato, sentì, io lo metto quasi come un nuovo, perché l'anno scorso non l'avevo, purtroppo anche lì di contro se n'è andato a suo fratello, che va a studiare fuori dall'Italia, sicché anche lui sarà una nota da recuperare.
0: Senti,
5: poi abbiamo lavorato sulla parte anteriore con un attaccante di valore, che è Kitevit, che quest'anno ha vinto il campionato a Caville di seconda categoria. Poi abbiamo avviato buoni rapporti, anzi è definito il discorso con Giordani, un ex della Fortis, Ponti dico altro perché
0: ci fermiamo qui. Senti Marco, l'ultima cosa, la preparazione c'è già una data?
5: Allora, la data della preparazione dovrebbe essere sabato 22 mattina pomeriggio, domenica 23.
0: E
5: c'è già un amichevole, si va a giocare vicino a casa mia.
0: Qui da
5: dai, ce l'ho fatta. No, Santa Brigida, assolutamente. Dai, ce l'ho fatta. No, a Pontassieve.
0: Con
5: il Pontassieve?
0: Il sabato 29 alle 18. Aspettative.
5: Sì, tantissime. Io ancora ho sempre tanti amici da quelle parti. Tra l'altro è tornato anche un mio carissimo amico, che è 25 anni, lo conosco, anche 27, da quando faceva l'allenatore, Andrea Catensi, e sicché abbiamo preso questa data, che è il 29 d'agosto, ovviamente tutto da confermare.
0: Per quanto riguarda i gironi, ancora tutto in alto mare, chiaramente.
5: Io penso che sarà all'incirca il stesso girone dell'anno scorso, ci sarà una Mugellana in più, e di cui praticamente ne è arrivata due, ne è scelta una, e penso ci sarà sempre solite fiorentine, ma si arriverà forse a riprendere la parte di Chianti Nord, che non penso possa andare su nell'Aretino, ma se ci tolgono i gambassi, no, più che altro per il discorso dei chilometri.
0: Immagino, certo.
5: Però nulla toglie, dai. Noi per noi sono tutte delle aspetti abbastanza lunghe, dove è San Gaudenzio.
0: Senti, l'ultima cosa, dunque abbiamo detto del nuovo presidente Alessandro Manni. Io quando sono venuto da voi, lui va in panchina con la tuta da ginnastica e la maglia da San Gaudenzio, ma te lo immagini ora con questa nuova veste, giacca e cravatta, andare in tribuna sul campo vostro ad ospitare la delegazione istituzionale della squadra ospitata?
5: te la fai un po' troppo bellina e rosa. Alessandro lo conosci forse anche da più di me, io ho oltre 15 anni, lo conosco e l'ho sempre conosciuto così, da quando facevi il sindaco.
0: Quindi verrà in giacca e cravatta in panchina?
5: No, giacca e cravatta non credo, perché credo sia soltanto per un discorso istituzionale e professionale, ma anche quando facevi il sindaco, ricordo, era in panchina a urlare, a incitare, a esortare di come ha sempre fatto fin da quando giocava.
0: Bene, ringraziamo il direttore sportivo del San Gaudenzio, bocca al lupo naturalmente a tutti i biancoverdi per il prossimo campionato di Primera Categoria. Grazie Marco.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Sotto c'è tutto sommato un buon ordine, adesso c'è un ottimo ordine.
1: Sì,
0: l'onda non entra per il momento, si gira, sì, per un attimo l'aquila.
1: Con la giraffa e il montone li vanno sempre su, sì. Non è facile scegliere il momento in cui c'hai un varco sufficiente a trovare la traiettoria, perché l'onda deve sì dare la mossa ma anche trovarsi una traiettoria.
2: Abbassati, vai vicino all'aquila, forza, giraffa, abbassati. Oca ritorna sotto.
0: Attenzione, perché intanto Loga si è girata. Loga si è girata.
2: Forza, rifacciamo spazio a Loca.
0: Rifacciamo spazio a Loca. Si torna al discorso di prima. Tutti molto schiacciati sul fondo.
2: Salite.
0: Con Loca che adesso dovrebbe tornare al primo posto.
2: Oca, piano. Forza, forza. Alza, alzatevi. Bruco, Bruco, Leocorno, Torre e Civetta, salite, Drago, sali, salite un po', alzatevi, non c'è lo spazio per Loca.
0: Chiarissimo.
2: Non c'è lo spazio per Loca, forza.
0: Loca deve tornare al primo posto, quindi tutti si devono alzare un po'.
1: Sì, di fatto il Mossiere sta facendo la telecrona.
0: Sì, sì. Perché...
2: Oca, piano, Oca vai sotto, salì, ehi, allora... Torre, Leocorno e Bruco, forza, salite un po', Civetta, sali, c'è lo spazio verso il Drago, Oca entra sotto.
0: Veramente non c'è lo spazio perché Loca possa entrare.
2: Val di Montone, salite, Aquila, forza, salite, Val di Montone, Aquila,
0: salite,
2: Drago.
0: Torre, Leocorno e Bruco,
2: salite.
0: Per lasciare un po' di spazio a Loca.
2: Drago, sali un po'.
0: Anche
2: Drago,
0: il Drago.
2: Sali un po', Civetta, sali.
0: C'è tanto spazio Torre, fra Drago e l'Aquila.
2: Non c'è lo spazio, non c'è lo spazio per entrare.
0: Adesso Loca più o meno si sistema.
1: Sì.
0: Vediamo. Vediamo che fa l'onda.
1: Credo Mossiere abbia detto ancora quando vuoi alla rincorsa. Però la giraffa sale. Questo zampettio verso il Verrocchio, la tribunetta del Mossiere, pare un po' spazio all'onda. Ancora la mossa non mi sembra matura.
2: Piano, uscite, fuori, nuovamente fuori.
0: C'era stato un lungo momento qui in cui si poteva ipotizzare un ingresso di rincorsa dell'onda. Va anche ricordato quello che giustamente Mazzini sottolineava, cioè che i movimenti di Tamurè, di Federico Guglielmi e quindi della giraffa con il suo
1: Diosu
0: de Campeda, in qualche modo potevano intralciare la traiettoria di rincorsa dell'onda, lasciare poco spazio, e questo probabilmente è il motivo per il quale l'onda non è mai di fatto uscita. 19.53, possiamo già definirla una mossa media?
1: Per ora siamo nei limiti, diciamo.
0: Ricordiamo che dopo c'è il TG, non è più una mossa giovane però.
1: No, permetti, la mossa giovane è quando la rincorsa è troppo lontana dal verrocchino, al momento di mossa lunga o mossa lunga. Questa
0: non è più una mossa corta,
1: no, o veloce, insomma.
0: Se si giovane certamente sulla distanza dell'ultimo cavallo dal punto di rincorsa. Vanno a riposizionarsi. Il momento della torre. Vediamo dove va la torre.

0: senza grossi problemi, anzi senza problemi. E adesso siamo al secondo San Martino, sempre con l'Aquila davanti, con la civetta e poi con lo scosso della giraffa, quindi Bruco, Montone, secondo giro, sempre con l'Aquila davanti, sempre con l'Aquila davanti, sempre con l'Aquila davanti, è andato giù anche il drago con il cavallo che continua a correre, c'è l'Aquila davanti alla civetta verso l'ultimo San Martino, c'è l'Aquila davanti verso l'ultimo San Martino, prova a controllare la situazione, ancora l'Aquila, l'Aquila ha il tempo di voltarsi, sempre l'Aquila, a un passo dal traguardo l'Aquila, all'ultima curva, ancora l'Aquila, l'Aquila, l'Aquila, il momento atteso dal 3 luglio 1992, compiuto in un palio lineare, sì, per il suo andamento, dominato, sì, ancora una volta la TT.
1: Con l'attacco della scivolata.

0: Sono le 20:01.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Appuntamento del venerdì sera, venerdì 3 luglio. Questo è il momento, questa è la trasmissione con cui ci salutiamo, ci rivedremo, ci risentiremo a settembre. Se c'era il buon Leonardo Romagnoli, ci diceva che appunto la radio non è a colori, quindi non ci vediamo, e quindi logicamente ci sentiremo a settembre, la seconda settimana di settembre, il secondo venerdì di settembre, insieme a voi, insieme a noi. Ci sarà nuovamente, ahimè per voi, Marco D. Finalmente vi liberate un po' di me, e sicuramente vi libererete un po' di me per circa un paio di mesi. Oddio, finalmente senza sta brutta voce, lo dico sempre anch'io, visto che anch'io non è che a me piaccia così tanto la mia voce. E vabbè, e innanzitutto un inizio di buona serata in compagnia di questa nostra trasmissione nella nostra grande radio. Io voglio ringraziare un po' tutti gli ospiti, perché questa sera ce ne sono da ringraziare tantissimi, tutti quelli che hanno partecipato durante la stagione, scrittori, cantautori, associazioni sportive e di volontariato. Quindi voglio ringraziare un po' tutti, poi lo rifarò anche con Marco Paoli. Ci sentiremo a breve, quindi è un'occasione da non perdere per salutarci e ringraziare anche lui di quello che ci ha lasciato durante l'anno, ecco. E poi questa sera avremo anche Katia Pieri di un'associazione Un Amico per Tutti, molto un'associazione legata all'ospedale Maier, e parleremo anche con lei, parleremo delle iniziative estive dell'associazione, ce ne sono diverse per raccolta fondi, e poi non solo, anche dei progetti che l'associazione ha nei confronti dell'ospedale Maier, sempre molto molto preziosa l'associazione Un Amico per Tutti. E noi andiamo subito alla grande, lo facciamo con una canzone che appunto il 3 luglio del 1982 questa canzone era al primo posto nella classifica dei singoli americani, e la canzone in questione era degli Human League e la canzone si chiama Don't You Want Me. Ce l'ascoltiamo subito qua su Radio Mugello, naturalmente in compagnia di Radio Mugello, in compagnia di Marco D, ahimè per voi. Finalmente per un paio di mesi le vostre orecchie inizieranno a non soffrire più. Buon ascolto.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet. Outlet.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.

luglio del 2013. La canzone spesso viene chiamata come estate 2013 in quanto il cantante stesso ha reputato questa canzone un sequel del suo brano Estate 1992. Tra l'altro, il brano risultò essere stato uno dei tormentoni estivi del 2013, uno dei brani più trasmessi in radio durante l'intera estate. Dopo un mese e mezzo dalla sua uscita, il brano venne certificato disco d'oro per le 15.000 vendite in Italia. Successivamente, durante l'ultima settimana del 2013, venne certificato disco di platino per 30.000 copie vendute. Quindi davvero una gran bella canzone dopo Estate 1992. Estate 2013, sono già passati 13 anni, sembra ieri, ma dal 3 luglio del 2013, scherzando e ridendo, sono passati 13 anni. Occupiamoci adesso però di Mannarino, visto che domani sarà in concerto al Mozart Festival a Pratolino presso Villa Demidoff e poi proseguirà appunto il suo tour. Lo proseguirà, visto che è già partito il 21 giugno da Fermo, lo proseguirà il 10 di luglio a Roma, poi l'11 luglio a Napoli, poi il 15 luglio torna nella nostra bella regione a Pisa, alla Summer Nights in Piazza dei Cavalieri, poi farà Genova, Cernobbio, Tarvisio, poi il 1 agosto sarà Assisi, il 2 agosto vicino a noi, no? Non c'è male, a Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena, alla Cielo Aperto Festival, poi 6 agosto sarà alla Spezia, il 9 agosto a Loco Rotondo, l'11 agosto a Alghero, 13 agosto a Roccella Ionica, 22 agosto Pescara, 29 agosto Mantova, 5 settembre a Catania, infine l'11 settembre chiuderà il tour al Parco della Musica a Milano, visto che tra l'altro ha fatto uscire da qualche mese il proprio album, l'ha fatto uscire l'8 maggio, l'album si chiama Primo Amore e noi ce lo ascoltiamo con questa gran bella canzone tratta dal suo ultimo lavoro dal titolo Per un po' d'amore. Naturalmente questo è Mannarino.

20 e 21 minuti, Radio Mugello a tenerci compagnia con Mannarino e per un po' d'amore. E occupiamoci anche di quello che successe il 3 luglio di qualche anno fa. Stiamo parlando del 3 luglio, se non mi sbaglio, del 1971. Sono passati 55 anni, moriva a Parigi Jim Morrison. Indimenticabile leader dei Doors, si era trasferito in Europa per staccare la spina per un po' e dedicarsi al suo grande amore, la poesia. Il suo era un talento puro, era un genio trasgressivo, morto nella Ville Lumière, sepolto al cimitero monumentale di Père Lachaise, tappa quasi obbligata per chi va a Parigi. Nella capitale francese viveva al 17 di Rue Beautrelet, altra tappa per i fan, il suo appartamento era al terzo piano. Era un periodo difficile per lui, si era trasferito in Europa con la fidanzata Pamela per staccare, allo stesso tempo scrivere, ma erano giorni bui per lui, poca ispirazione, tanti turbamenti, anche la salute non era al top. E noi ci ascoltiamo i Doors, ce li riascoltiamo con uno dei brani più celeberrimi, ovvero Roadhouse Blues.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.

Piacevolissima questa canzone, Liasu con Don Go, è molto molto piacevole, l'abbiamo programmata perché c'è un motivo. Visto che è un compleanno importante quest'oggi, uno dei fondatori dei Depeche Mode, Vince Clarke, dopo il primo album Per divergenze sul futuro della band, se ne andò e con Alison Moyet fondò appunto gli Yazoo con questa bellissima Don't Go, a seguire altri progetti come gli Assembly e poi anche gli Erasure, è difficilissimo da pronunciare tra l'altro. E a proposito di buona musica, qua su Radio Mugello arriva anche il nuovo singolo per quanto riguarda Fulminacci, maledetto me.

0: Napoleone prima. Buonasera Marco, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Marco, buonasera.
0: E dove sei questa sera?
1: No, sono a casa stasera.
0: È impossibile che tu sia a casa, non ci credo.
1: No, sono a casa, è incredibile, ma sono a casa.
0: Cioè,
1: sarà l'ultimo fine settimana.
0: Sì, perché mi sembra che poi tu ne avrai da combinare di cotte e di crude, ecco.
1: Ah, sì, e non ci fermiamo fino al 30 agosto.
0: Perché poi, cioè, quando non fai bocca scena fai qualcos'altro.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, in effetti è così. Cioè, bocca scena il prossimo fine settimana, ma già venerdì sono a Stradarte, a Galliano.
0: Sì, sì.
1: E poi nel periodo in cui interrompiamo bocca scena andrò in Calabria a fare una mini tournée dopo Ferragosto, quindi, e poi c'è Greve in Chianti, quindi insomma sì.
0: Cioè praticamente non ti fermi mai in quest'estate, cioè
1: no.
0: Credevo che andasse in vacanza un paio di mesi tipo Saint-Tropez e Costa Smeralda, no?
1: Ma sai, quando vai a fare il tuo lavoro in Calabria tra Soverato, Amantea, insomma, vai in dei posti dove insomma lavori e fai la vacanza, insomma.
0: Perché
1: in Italia non abbiamo niente da invidiare a nessuno dal punto di vista delle coste, della
0: bellezza. Ma io credevo che andassi in posti più VIP, ecco, cioè.
1: No.
0: Cioè, tu sei uno per tipo Milano Marittima, Costa Smeralda, Forte dei Marmi, cioè no?
1: Certo, Isola Maddalena,
0: sì,
1: questa roba qua, sì, certo.
0: Cioè, credevo che andassi a trovare la Santa anche nel suo nuovo stabilimento balneare, ecco.
1: In realtà mi ha invitato Priatore e lei non lo deve sapere perché sei gelosa.
0: Ah, ho capito.
1: Vabbè.
0: Senti, niente, quindi sei una settimana di relax, questa è la settimana.
1: Questa settimana è la quiete prima della tempesta, poi già a partire dalla prossima settimana praticamente ogni venerdì, sabato e domenica dei prossimi fine settimana di luglio siamo impegnati in varie situazioni. Il 22 e 28 siamo a Greve,
0: sì,
1: mentre
0: sì.
1: Poi c'è praticamente rimane da fare il 30 agosto, l'1 e 2 agosto, e a luglio facciamo tutto il resto, quindi saranno da qui alla fine di luglio una decina di serate, quindi siamo proprio fitti.
0: Sì, e per quanto riguarda bocca scena riparti sabato con Razzuolo, ho visto che avevo un nonno che si chiamava Nanni,
1: questo bellissimo
0: spettacolo insieme, oltre a te, anche Francesco Fuligni.
1: Sì, siamo in quel bellissimo giardino, quella terrazza sopra il circolo a Razzuolo, poi insomma
0: poi 12 vai a Polcanto, quindi stai fresco lo stesso.
1: Sì, sempre con Francesco, uno spettacolo diverso. La settimana successiva siamo a Lugo,
0: sempre con Avevo un nonno che si chiamava Nanni.
1: E poi dopo passiamo al 24, siamo a Ronda.
0: Poi c'è anche il 19 ad Arliano,
1: Ah sì, che c'è Coach Cosma, che l'abbiamo già avuto da noi l'anno scorso in due repliche, ne fa due anche quest'anno, di questo spettacolo.
0: Fa il 19 e il primo di agosto.
1: Sì, infatti. Poi abbiamo Alessandro Pieri che farà lo spettacolo a Casaglia. E insomma, c'è un intenso programma.
0: Poi siete partiti alla grande, secondo me, lo scorso fine settimana con Radici di Libertà, con Irene Barbuglia e Margherita Fantoni,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: È un bello spettacolo a Panicaglia, poi abbiamo replicato con la Nata di Zenza a Lutiano. Sì, insomma, sai, questo è oggi si usa questa parola, un format. Come dire, che abbiamo sperimentato, funziona, la gente si muove volentieri, poi nelle frazioni vicino a Borgo vengono anche da Borgo, mentre invece quando siamo nei paesi tipo Casaglia, tipo Polcanto, sono più i locali, no? Cioè, è proprio un teatro di prossimità, è divertente fare bocca scena, è molto divertente.
0: E ci credo, perché tra l'altro è anche molto interessante, perché ci sono degli spettacoli anche molto interessanti, anche
1: sì,
0: da
1: infatti.
0: Riflettere, perché cioè, il teatro deve fare anche riflettere, diciamo la verità.
1: Dovrebbe.
0: Vero?
1: Uno degli elementi fondamentali del teatro di un buon testo teatrale è la catarsi. La catarsi, se non esiste in un testo teatrale la catarsi, vuol dire che quel testo teatrale non serve a nulla, no. Perché il pubblico quando esce, o che si sia divertito, o che abbia riso, o che abbia pensato, o che si sia commosso, deve essere successo qualcosa dentro che, no, che vada oltre alle risate semplici, o anche alla riflessione scontata e retorica. Ci deve essere un cambio, deve dettare la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, altrimenti non ha funzionato. E oggi succede spesso. Io, per esempio, ho una tensione aperta con le sitcom, perché no, le stand-up comedy, perché la stand-up comedy nasce in America, mm-hmm. ed erano dei monologhi quasi sempre fatti senza microfono, perché gli attori che facevano la stand-up comedy avevano la voce da attori, quindi non avevano bisogno di microfono, dove si trattavano temi anche di natura politica, di satira politica. Adesso la stand-up comedy, io mi capita spesso di vedere anche sul web dei pezzi, cioè sono quasi tutte battute di natura sessuale,
0: sì, sì.
1: Dove la gente ride, ma lì ci si ferma a quella roba lì, cioè nel senso oppure ha fatto scuola duro, per cui come dire, c'è questa violenza nei confronti del pubblico. Le trovo abbastanza deprimenti le stand-up comedy italiane, però
0: senti, io credevo che tu non ci fossi quest'anno a Boccascena, perché c'era perché credevo che tu partecipassi a Temptation Island.
1: No, lì il problema è che c'hanno un canone estetico che non mi sono troppo bello per andare lì. Mi hanno detto: no, guarda, non è possibile, sei troppo bello. Mi detto, ci vuole persone un po' più brutte. E poi mi hanno detto: tu parli in maniera italiana, in maniera
0: sì.
1: come dire, fluente, c'hai questa, c'è troppa ricchezza di vocaboli. Niente, ero fuori target.
0: Cioè, perché come massimo devi avere 10-15 vocaboli, non di più.
1: Sì. Poi naturalmente anche le missioni culturali lì hanno una valenza che per me è ignota, capito? Cioè, per cui non ho passato il provino.
0: Ah, non hai passato il provino perché,
1: no.
0: perché bisogna fare un test?
1: Sì, bisogna fare un test attitudinale. Io non ho passato, perché quello è all'ameno, capito? Lo chiamano test attitudinale all'ameno.
0: Sì, sì. Cioè,
1: è come quando si gioca a biliardo. Cioè, contano i birilli bevuti, capito?
0: Sì.
1: Alla meno, ecco, uguale lì alla meno, cioè meno fai, meno sai, meno dici, e più possibilità hai di entrare.
0: Senti, cosa stai facendo in questo momento? Cioè, hai cenato? Stai cenando?
1: Ho finito. Te lo ricordi che c'era un canale, c'era un programma su canale 5 che erano, come si chiamava, il dottore Lavellona, com'era, no? Che c'era la pupa e il secchione, ecco. A differenza della pupa e il secchione, che prevedeva appunto la pupa e il secchione, lì a Temptation Island c'è solamente le pupe e i pupi.
0: Sì, cioè le pupe e i pupo.
1: Manca la figura del secchione.
0: Sì, infatti, mi sembra che manchi la figura del secchione, cioè è totalmente scomparsa quella.
1: Vabbè, senti, no, niente, comunque io colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori, perché adesso tu mi insegni che ci sarà la pausa.
0: Sì,
1: noi andiamo avanti.
0: Voi andate avanti, io continuo a dire di seguirvi, e sicuramente certo. Radio Mugello vi seguirà per tutta l'estate, dovunque voi andiate, noi continueremo a pedinarvi come gli agenti segreti.
1: Va bene, perfetto,
0: poi,
1: io saluto tutti.
0: E poi ci sentiamo a inizio settembre.
1: Allora, buone vacanze a te, a Radio Mugello, a tutti gli ascoltatori, e a presto.
0: Sì, vacanze, io continuerò a leggere i libri, è quello il problema.
1: Bene, va bene, tu leggi, poi dopo ti interrogo, va bene?
0: Sì e no, perché, perché praticamente mi hanno già dato 3 libri per le vacanze. Ecco.
1: Ecco, allora non devi fare altro che leggerli.
0: Sì, perché altrimenti quando riparto non ho gli ospiti dalle 21, e quindi mi hanno già dato i compiti per le vacanze, e sono libri anche abbastanza lunghi e voluminosi, quindi il primo lo sto finendo di leggere, però me la sono preso un po' calma, ecco.
1: Va bene, ok, ti saluto tutti e a presto.
0: Ti ringrazio, bene, grazie ancora e ci sentiamo presto. Ciao Marco, ciao, grazie, ciao. E noi andiamo avanti, lo facciamo, se la voce mi dà una mano, Biagio Antonacci, c'è ancora qualcuno e dopo parleremo di lui.

Bella canzone davvero. C'è ancora qualcuno? Biagio Antonacci, dobbiamo parlare anche di lui, di Biagioni Antonacci, è necessario parlarne. Visto che c'è una novità sul suo conto, no, ci sono delle novità sul suo conto, non solamente una, ma secondo me anche più di una. E quindi bisogna parlarne insieme, come dei vecchi amici. E Biagio Antonacci è pronto per tornare live con il suo Unplugged 2026. Il tour vedrà l'artista esibirsi in un'inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti in 4 arene per 40 concerti a partire dal 3 luglio al Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, e alla vigilia della partenza annuncia l'uscita di un nuovo album di inediti il 25 settembre, pubblicherà Mustang, e nel disco troverà spazio anche il singolo You and Me pubblicato lo scorso aprile. Antonacci attualmente praticamente ospite del brano del produttore Giuli, l'ultima canzone testa e musica scritta da Antonacci stesso. Dopo il Teatro Greco di Tindari a Patti, dal 21 luglio sarà all'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, e dal 4 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia, dal 22 settembre al Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli. Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte, dove lo sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, aggiunge Antonacci, finisci per sentirsi davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l'ospitalità e la cultura del posto. Quindi 40 concerti in 4 arene da quest'oggi, appunto, se non mi sbaglio, al Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, le prime 10 date, le seconde 10 date dal 21 luglio al Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, e poi sarà appunto anche all'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, poi il secondo step dal 4 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia, poi dal 22 settembre infine al Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli. Un'occasione da non perdere per ascoltare il grande Biagio Antonacci. E a proposito di bella musica, arriva anche il nuovo singolo per i Greta Van Vliet, questa è Play Your Games.

Bellissima questo nuovo singolo per quanto riguarda questo gruppo che si chiama Greta Van Vliet, ci ha portati alle 20:54 minuti qua su Radio Mugello. Naturalmente in compagnia, ahimè per voi, di Marco D, della sua brutta voce fino alle ore 22 per un po', però vi lascio stare perché praticamente fino all'11 settembre il Music Box va in vacanza e quindi vi lascerò con buona musica, naturalmente bella musica, però senza la mia brutta voce. Intanto arriva il nuovo singolo per quanto riguarda Emma e Fabri Fibra, ovvero Antidroga. Ma...

0: piacevolissimo questo nuovo singolo firmato
1: prima non c'è ora, siamo più soli di una piazza vuota.
0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme, davvero piacevolissimi da ascoltare questo nuovo singolo firmato a quattro mani, davvero molto molto piacevole. Intanto arriva il notiziario, preceduto dal nostro carissimo segnale orario. Subito dopo, insieme a voi, insieme a noi, avremo Katia Pieri con l'associazione Un Amico per Tutti, e quindi ci racconterà delle iniziative, appunto, dell'associazione, dei progetti dell'associazione e delle iniziative per la raccolta dei fondi in estate. Quindi un'occasione da non perdere, rimanete qua. E poi, come dico sempre, se avete battesimi, matrimoni, potete rivolgervi all'associazione, fate un gran bene al Maier, a tutta quella cosa che ruota intorno, tutta l'organizzazione che ruota intorno al Maier. Potete aiutare anche dei genitori che purtroppo non possono permettersi appunto la lunga degenza al Maier, quindi, oppure chi sta lontano non può permettersi di viaggiare avanti e indietro per arrivare al Maier, e quindi, perché al Maier non ci sono solamente persone o bambini che stanno nella nostra Toscana, però perché ci sono anche ragazzi e bambini che stanno lontani, e quindi i genitori hanno difficoltà a viaggiare avanti e indietro, visto che di viaggi molte volte ne devono fare davvero parecchi, e quindi è necessario dargli una mano. E Un Amico per Tutti da una mano a tutte queste persone, ma non solo, finanzia anche dei progetti, delle borse di studio, affinché i nostri ragazzi possano essere curati. Ci fermiamo un attimo e poi ci ritroveremo con Katia Pieri a tra poco.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Mugello Notizie.
4: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni, che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano, e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresale, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita, che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
5: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo a L'accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano, situato nella zona industriale di Vicchio. Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla coalizione ambientale TES, l'Osservatorio Biodiversità Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi Londa. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina, dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
4: Il programma del mese di luglio si apre con un trekking nella foresta di Rincine insieme all'associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine. Ritrovo alle ore 9.30 9.30 del 4 luglio in località I Mandri per I Silenzi dell'Aina, trekking e terapia forestale con l'associazione Foresta Modello. Il percorso ci porterà al lago dell'Aina sotto al monte Massicaia e durante l'escursione si potrà fare esperienza di terapia forestale. L'escursione avrà una durata di circa 3 ore e mezzo e difficoltà di tipo T, non richiede particolare esperienza o preparazione fisica. Sarà accompagnata dalla guida ambientale escursionistica Andrea Dini e dalla psicoterapeuta dottoressa Anna De Bolini, che guideranno i partecipanti in un'esperienza di terapia forestale. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 334 82 35 055.
5: Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti, che si tiene a Scarperia da più di 50 anni ed ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
6: Avete ascoltato Radio

0: canterai.
1: Bellissimo questo canto d'amore.
0: Questo è il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, e dall'altra parte del telefono arriva anche Katia Pieri dell'associazione Un Amico per Tutti. Buonasera Katia, mi senti?
2: Ciao Marco,
1: ecco,
2: ciao Marco, buonasera.
1: No, perché ho avuto un momento di, quando ho alzato il cursore, ho detto chissà se mi senti dall'altra parte, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento e ti ringrazio tantissimo per lo spazio che ci dai sempre.
1: Senti, è sempre quella piccolissima goccia nel mare, come dico sempre. Perché,
2: che però è importante,
1: sì,
2: per noi tanto.
1: Però la mia è proprio una piccolissima goccia nel mare e sono sempre strafelice di ospitarti con questa associazione che fa tanto del bene al Maier, visto che il Maier ha bisogno anche delle goccioline come le vostre, come le nostre tra l'altro, perché sono tutte piccole cose però che praticamente aiutano molto i genitori che ci sono al Maier, i ragazzi che ci sono al Maier, per rendergli la vita meno difficile, ecco.
2: Esatto,
1: oltre ai progetti più grandi come sono le borse di studio, però in mezzo alle borse di studio ci sono tante piccole cose che riguardano i ragazzi, che riguardano i genitori, che appunto rendono la vita meno difficile, visto che la vita al Maier è già difficile abbastanza, cioè è già molto difficile quando abbiamo un bambino oppure un adolescente malato.
2: Esatto.
1: Vero.
2: E noi cerchiamo nel nostro piccolo di alleviare alcune cose, ecco. Cerchiamo di fare quello che ci chiedono soprattutto le assistenti sociali e le caposala del reparto, per dove ci sono delle necessità, insomma, di cercare di tamponare anche nelle cose piccole. Non solo nelle cose grandi, anche tipo ti racconto
1: vai tranquilla.
2: C'è una ragazzina che la cui famiglia non ha molte possibilità e che da tanto che è in onco e lei non ha avuto una vita facile lì, tanti mesi che è lì, quindi le psicologhe hanno ritenuto, insomma, che fosse giusto che avesse qualche piccolo premio, no, per la pazienza che ha avuto, e siccome i genitori, è una famiglia un po' numerosa e non molto agiata, il babbo non ha potuto lavorare sempre, la mamma mai, perché è stata sempre con lei, e quindi alcuni piccoli suoi desideri li abbiamo esauditi noi, e questo davvero, insomma, ci fa tanto tanto piacere, ci fa sentire bene, perché sappiamo cosa vuol dire, no? Chiedere delle cose ai bambini che sono ricoverati, che non sono per niente piacevoli,
1: no.
2: E una piccola ricompensa è sempre giusto darla.
1: Ricordo e ricordavo anche prima che ci si sentisse, cioè, perché non vengono tutti da Firenze e provincia, magari, infatti, cioè, nel senso, molti vengono anche da fuori regione, cioè non solamente per in questo caso tu hai citato il reparto, uno dei reparti più all'avanguardia, ovvero quello di oncoematologia, però vengono anche per delle semplici visite come dall'allergologo, per capirsi.
2: Sì, sì, certo.
1: Perché l'ho visto, l'ho toccato con mano, e quindi io ho potuto vedere, per capirsi, che ci sono delle persone che vengono da fuori regione e praticamente si fanno degli esami allergologici.
2: Sì.
1: Perché nella propria regione non c'è, faccio un esempio, gli allergologi per i bambini, per capirsi, per poter curare i bambini, quindi ci sono anche molte persone che vengono da fuori regione anche non solamente per malattie gravi, ma anche per, diciamo la verità, anche per visite ambulatoriali, ecco.
2: Sì, sì, soprattutto lo sappiamo ormai, insomma, nel sud Italia sembra esserci una grossa divisione tra il sud e il nord, soprattutto per quanto riguarda la sanità, infatti la maggior parte sono del sud Italia, della Sicilia, della Calabria, anche dalla Puglia, dalla Sardegna. È chiaro che insomma l'eccellenza che abbiamo noi e che abbiamo la fortuna di avere vicino purtroppo non c'è ovunque, e il MEIR è un punto di riferimento importante. Tante cose vengono fatte, noi infatti te lo raccontiamo sempre, no? Te lo racconto sempre, aiutiamo anche tante famiglie,
1: sì, magari
2: pagandogli il biglietto del treno, dell'autobus, dell'aereo, vengono anche da fuori Italia tanti bambini, tante famiglie. E per esempio, proprio guarda, ieri abbiamo acquistato il biglietto d'aereo per rientro a casa di una ragazza che è stata dimessa per fine cure.
1: Sì, sì.
2: La ragazza e la mamma che rientrano a Tirana a metà luglio, quindi insomma, ecco, sì, non tutti stanno vicini, no.
1: Non tutti stanno vicini e quindi hanno bisogno anche, come tu hai detto, anche di un supporto, perché le madri logicamente per stare vicino ai figli non lavorano, i padri lavorano a singhiozzo perché devono anche aiutare la madre.
2: Ma poi metti, cioè, non sempre, cioè, ci sono figli unici, magari sono famiglie più numerose, quindi devono stare dietro anche agli altri figli, se sono di lontano la mamma fa male a stare da sola, cioè un babbo di qua si sposta e la sera quando smette di lavorare va in supporto alla mamma, un babbo di fuori regione non si può spostare la sera e la mamma da sola non può rimanere, cioè tutto si fa, però è faticoso, è difficile, quindi ecco che spesso devono prendere dei periodi di sospensione dal lavoro, spesso non pagati, spesso vengono licenziati per questo motivo.

0: stiamo pagando le sedute dallo psicologo di una famiglia che dopo una lunga, lunga, lunga malattia ha bisogno di essere sostenuta in questo senso, però le cure delle sedute dagli psicologi purtroppo non sono gratuite
1: Assolutamente.
0: e non ce la fanno a pagarsele, quindi le assistenti sociali del MEIR ci hanno chiesto un aiuto e anche quello, insomma, li stiamo supportando. Gli abbiamo detto che per diversi mesi ci penseremo noi, quindi insomma anche questa è un'altra cosa che aiuta molto, che sappiamo che è importante e che cerchiamo di portare avanti.
1: Sì, perché io ho ospitato, ho avuto il piacere di ospitare una persona che è scomparsa e faceva lo psicologo, per capirsi, e che ha fatto anche due libri, uno più bello dell'altro, e che diceva, dice, se uno dice gli fa male un ginocchio va dall'ortopedico, e se uno sta male con se stesso è necessario che si levi quell'ipocrita vergogna d'addosso. E vada appunto dallo psicologo, ed è giusto che queste persone vengano sostenute perché dopo mesi e anni di malattia la tenuta psicologica di una persona inizia a risentirne in maniera pesante, e quindi è giusto che le persone possano rivolgersi dallo psicologo, e sarebbe giusto che appunto un ospedale potesse fornire anche un aiuto psicologico, però i fondi, come dico sempre, sono sempre più risicati.
0: Perché in ospedale ci sono,
1: Sì.
0: soprattutto nei reparti quelli più delicati, però nel momento in cui esci dall'ospedale, ma continui anche a essere seguito, ma, no, ma sei fuori, non hai più quel supporto lì. Poi le psicologhe che sono in ospedale sono soprattutto per i bambini
1: Sì.
0: ricoverati. La mamma, i fratelli o il babbo si devono arrangiare e si torna al discorso di prima che no, costano molto e è difficile anche insomma, non accedervi a queste cose perché poi aggiungici cure non farmacologiche che spesso vengono, sempre più spesso vengono prescritte e quindi sono a pagamento, tipo integratori,
1: Sì,
0: queste cose
1: sì.
0: lì. Quindi sono tante le cose e una famiglia con uno stipendio normale fa fatica
1: Detto tra me e te, normale, degli stipendi italiani ci hanno proprio poco adesso, eh. No, detto tra me e te, che non ci senta nessuno, però,
0: Non ci senta
1: che non ci senta nessuno, però lo stipendio medio italiano è abbastanza vergognoso. Ecco, apro parentesi, chiudo parentesi, lo stipendio
0: sì,
1: medio.
0: e tante cose che dovrebbe passare il Servizio Sanitario Nazionale come uno psicologo in questi casi soprattutto, e invece te lo devi pagare,
1: Sì,
0: quindi.
1: io come dico sempre, abbiamo gli stessi prezzi della Germania, però i nostri stipendi sono 30-40% inferiori. Ecco, però il prezzo su per giù è quello tedesco, cioè nel senso.
0: Esatto, quindi insomma.
1: Perché io ho avuto la fortuna quest'anno di andare un paio di giorni su a Monaco di Baviera, e ho visto i prezzi che su per giù, a parte un po' forse ristoranti leggermente più alti, ma proprio un'inezia. Se uno va al supermercato, su per giù i prezzi sono uguali all'Italia. E ho fatto una domanda e mi sono dato una risposta, cioè nel senso, ho detto che noi abbiamo gli stipendi più bassi e loro ci arriva meglio, perché avendo gli stipendi più alti, logicamente per loro sono normali quei prezzi, per noi no.
0: Però, esatto.
1: E quindi queste persone che sono in mezzo a questa malattia, e magari con uno stipendio unico o con uno stipendio a metà, perché anche il babbo deve barcamenarsi tra figli, tra la malattia del figlio e gli altri figli.

0: Praticamente diventa quasi impossibile, ecco.
1: Esatto, sì, purtroppo sì.
0: Senti, e le iniziative di quest'estate?
1: Iniziative di quest'estate sono. Hai avuto Marco Paoli prima?
0: Certo, ce l'ho avuto, come sempre. L'11 luglio, per capirsi, al
1: L'11
0: Circolo Arci.
1: luglio, esatto, l'appuntamento con Boccascena a Razzolo in terrazza, c'è la cena prima e poi dopo abbiamo Marco
0: Detto
1: Paoli.
0: tra me e te, doveva essere alla Terza, poi non c'è stata Foglia Tonda quest'anno, un po' mi è dispiaciuto, però.
1: Eh sì, esatto. Rifareremo in qualche modo però, perché poi c'è una scena anche proprio di solo di Razzolo che non ha niente a che vedere con l'associazione, ma
0: Sì.
1: la settimana dopo la scena dell'associazione in terrazza c'è un'altra scena a
0: Ah,
1: Razzolo,
0: ho capito.
1: sempre per stare al fresco e per non possiamo star fermi, lo sai,
0: No,
1: a Razzolo si deve sempre fare qualcosa. E quindi
0: Sì, infatti.
1: cenare al fresco si uniscono due cose che vanno benissimo in estate, soprattutto.
0: Poi ho visto che anche nel vostro paese vicino, a Casaglia, quest'anno organizzano una marea di roba.
1: Sono attivi anche loro, nei paesini di montagna, di valico, danno il meglio. In inverno si fanno fuori le cose, ma in estate, insomma, poi ci sono più persone, quindi si cerca di fare più cose.
0: Senti,
1: Noi l'11 di luglio, cioè,
0: sì.
1: alle 19:30 ci sarà la cena, come al solito, insomma, una cena veloce, perché poi alle 21:15 inizia lo spettacolo con Marco e Francesco Foligni. E il costo è di 15 euro per gli adulti e la prenotazione è obbligatoria entro il 9 luglio, quindi noi speriamo, insomma, di occupare tutti i posti che abbiamo in terrazza
0: Io spero proprio di sì, eh.
1: e fare un buon lavoro, perché poi ecco, come sai, ci sono le cose piccole come queste che abbiamo detto, e ci sono anche progetti molto più grandi, quindi insomma, i soldi servono, ci vogliono, però
0: Cioè,
1: le
0: ci
1: persone
0: sono i
1: tutte.
0: progetti piccoli, come faccio un esempio, quello che tu hai detto, le copertine della FIN, oppure i sacchetti per le mamme,
1: Le tute per le mamme,
0: i pigiami, se non mi sbaglio.
1: sì, fisami. Poi ogni tanto ci chiedono qualcosa dai vari reparti, tipo neuropsichiatria. Un mesetto fa gli abbiamo fatto una fornitura di materiale ludico per disegnare. L'infermiera educatrice ci ha richiesto tutta una serie di cose
0: Ma
1: e gliel'abbiamo fatta avere un proiettore per le immagini.
0: una mia piccola curiosità, dove si trova ora la neuropsichiatria? All'interno del Maier anche questo?
1: All'interno del Maier, nella UIC, dove era prima la UIC, praticamente accanto al pronto soccorso.
0: Ah, ho capito, ho capito. Sì.
1: È lì, per fortuna, insomma, è abbastanza.
0: Perché prima si trovavano all'esterno, se non mi sbaglio.
1: Prima era a Villa Olivella.
0: Sì, ho capito.
1: Sì, quindi era un po' decentrata, un po'. Non ci vanno molto volentieri. Le varie associazioni che girano per il Maier, solo Elios
0: Sì.
1: va dai ragazzi, però insomma, speriamo che piano piano non è un reparto facile di sicuro, però c'è bisogno tanto. Noi siamo andati con Sandro, che conosci bene, Sandro
0: Certo che conosco
1: Bulletti.
0: Sandrino. Colgo
1: Siamo
0: l'occasione di
1: andati
0: salutarlo.
1: un mesetto fa e abbiamo fatto karaoke. Sandro era la prima volta che veniva, infatti
0: Secondo me Sandro si è divertito più di loro.
1: si è divertito, ha fatto divertire, sono state con noi, ci aspettavano, erano fuori ad aspettarci alcune, sono state con noi tutto il tempo, siamo rimasti anche oltre l'orario, di solito 4:30 così vanno, fanno merenda, dopo poi insomma non hanno più tanta voglia di, invece sono rimasti anche dopo, abbiamo cantato anche in cinese perché c'era una ragazzina cinese che ci ha richiesto una canzone, l'ha trovata lei, lei l'ha cantata e noi gli siamo andati dietro, abbiamo fatto il coro, quindi io, Sandro l'Azzurra e Gian Piero mio marito siamo stati, guarda, è volato il tempo lì dentro e lo vedi proprio che nonostante tutti i problemi che hanno, però in quelle ore lì è come se non ci facessero caso, non se li ricordassero, quindi insomma, è una cosa molto bella, sì.
0: Senti, poi io ho visto anche, ho potuto toccare con mano dov'è la TIN, ora l'ho vista, dov'è?
1: Sì, sì.
0: Ho visto dove si posiziona, ecco, non sono entrato dentro perché non si può entrare, però ho visto dove si posiziona la TIN, ecco.
1: Le signore delle copertine sono super apprezzate e lavorano tutto l'anno, non si fermano neppure in estate.
0: E se poi ho capito perché si chiama La Serra in un punto, poi ho capito anche quello.
1: Ah, ok, perché sì, chiaro.
0: Sì, perché non è che ci sia freschissimo, ecco.
1: No, poi su al secondo piano, certo, ancora di più si sente.
0: Sì, sì, cioè nel senso, sì, non è proprio quella frescura, anche se sparano l'aria condizionata, sembra che faccia, come diciamo noi, come il nonno alla nonna, praticamente niente.
1: Sì, su sì.
0: Come tra l'altro ci sono le famose mucche, anche lì è abbastanza caldina la situazione.
1: Sì, infatti.
0: Sì, cioè, certe volte uno poteva pensarci prima, magari mettere anche dei vetri oscurati e riflettenti, forse sarebbe stato meglio.
1: Poi piano piano magari faranno delle
0: migliorie, io spero, esatto, che le possano fare per rendere il clima più fresco, ecco, soprattutto perché non pensiamo mai che le estati sono sempre più calde, ecco.
1: Infatti, quando è stato fatto ancora non, il clima non era come adesso, quindi probabilmente piano piano negli anni hanno cambiato tante cose, si sono accorti di cose che potevano essere fatte in modo migliore e le hanno modificate, quindi probabilmente poi arriveranno anche a quello, ci sta.
0: Eh sì, perché il tetto a vetri non è proprio la scelta migliore, soprattutto che in un clima che sta sempre cambiando e sta volgendo sempre al peggio, nonostante ci sia qualcuno che dice che l'estate ha sempre fatto caldo. Sì, ha sempre fatto caldo a 29-30, no a 40, ecco.
1: Infatti, cioè, 40 gradi a Borgo io non li avevo mai visti prima, insomma, invece nelle settimane passate c'erano.
0: No, io pensavo tante volte, e ci ho pensato, ormai facciamo questa riflessione sul clima, qualche giorno fa di sera c'era 28, 27, 28, ma negli anni 84, 85, 86 con 28 noi andavamo in piscina, non so se ti ricordi.
1: Sì, sì.
0: In piscina, cioè di giorno, non si andava di notte, si andava di giorno. Ti ricordi?
1: Me lo ricordo, certo. E come no?
0: Invece adesso i 28 sono di sera e quindi non è qualcosa che non torna. Senti, esatto. Poi vabbè, c'è anche la seconda parte di questa.
1: Il secondo appuntamento.
0: Quello clou, ecco.
1: Esatto, per Ferragosto, la capanna di Marconi. Tanto la formula è sempre la stessa, quindi ci sarà la camminata la mattina, la colazione, la camminata per chi vuole andare, un bel giro tra i boschi lì intorno con le nostre guide super esperte del posto, che poi mentre camminano gli raccontano anche tutte le cose, gli aneddoti, le storie. Conoscono i nomi di tutti i punti, quindi i nomi particolari di tutti i punti, e dopo la camminata il pranzo nel prato e poi merenda e poi Penso che ci sarà anche la messa anche quest'anno con Don Maurizio, ancora non è sicuro, però insomma penso di sì. Dovrebbe esserci come tutti gli anni Walter, che è un clown intrattenitore di Firenze, che ormai tutti gli anni viene volentieri con noi, intrattiene bambini con dei giochi pazzeschi, con una fantasia incredibile, musica, quindi i bambini, anche non più bambini,
0: sì, sì,
1: giocano con lui tutto il pomeriggio, anche la mattina, quindi, insomma, speriamo ovviamente nel tempo che ci faccia fare qualcosa, perché ora sono diversi anni che non piove, io non è per gufarmela,
0: no,
1: nel calcolo delle probabilità ci può stare anche quello. Noi poi sappiamo sempre che non è paragonabile, però dovesse in qualche modo il tempo non assisterci, ci abbiamo
0: il piano B.
1: Esatto, il piano B ce l'abbiamo, però noi speriamo sempre, perché lassù è il classico, alla Capanna di Marcone per Ferragosto ci andavano i nostri nonni,
0: sì, sì,
1: che portavano tutto il materiale con dei camion e facevano i tortelli lassù, poi ci andavano, facevano una specie di mercatino, ci andavano dei venditori ambulanti, mi raccontano che c'erano quelli con lo zucchero filato, insomma, quindi il carretto dei gelati, era proprio una festa grande per Ferragosto. Quando l'abbiamo ripresa, siamo stati orgogliosi doppiamente, anche insomma per il fatto che si continuava una tradizione che era storica.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi se in tanti rimangono a casa per Ferragosto, quale posto migliore se non Capanna Marconi?
0: Sì, sì, capisco, cioè nel senso è veramente un gran bel posto, ti dico la verità.
1: In più, oltre a stare bene al fresco, divertirsi, stare in compagnia, mangiare tanto, sempre, come si fa a noi, e in più si fa anche del bene a un costo economico, voglio dire.
0: Sì, sì.
1: Più di così, che dobbiamo fare?
0: È vero, è vero, è vero. E poi, come hai detto bene, si aiuta anche il Maier, che ne ha tanto bisogno. E anche,
1: esatto,
0: anche le persone che in qualche modo debbono frequentarlo, ecco. Perché,
1: sai,
0: dimmi.
1: Lo scorso anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo stampato tutte le cose, tutti i progetti, da quelli grandi a quelli piccoli, che abbiamo finanziato in questi anni.
0: Sì, sì.
1: E li abbiamo appesi in giro tra i faggi, così, perché giustamente, cioè, non tutti ci leggono sui social, non tutti ascoltano la radio, non tutti magari ci conoscono e ci seguono assiduamente, magari vengono volentieri, però non sanno poi alla fine neppure che cosa fa l'associazione. Invece abbiamo visto infatti che tante persone sono rimaste sorprese, perché non pensavano che ci occupassimo di tante cose, che aiutassimo così tante persone in quel modo lì. Quindi ecco, parliamone
0: poi,
1: sempre, perché
0: sì,
1: sempre
0: no perché poi molti non hanno mai nemmeno provato a entrare dentro il Maier, che è proprio una città nella città, per capirsi, e quindi non hanno potuto toccare con mano neanche le varie necessità che ci può essere dentro al Maier, oppure nemmeno proprio nemmeno entrati, ecco, e quindi per loro è molto lontano il vostro modo di pensare, oppure il modo da aiutare, ecco, perché bisogna calarsi un po' nel mondo del Maier.
1: Sì, infatti non meglio così, nel senso, meglio per loro.
0: Sì, sì.
1: Però è vero, cioè un conto è descrivere una cosa, un conto è viverla. Quello che ti dicevo prima, per esempio, di Sandro, di Sandrino, che magari lui ci conosce, sa bene quello che facciamo, tante volte gli abbiamo raccontato, anche prima di andare in neuropsichiatria gli abbiamo spiegato un po' com'era quello che avremmo trovato, però poi essere lì è stato diverso. Ora sì, abbiamo riso, cantato e scherzato, però ci siamo trovati anche davanti a ragazze con grossi problemi, che poi come al solito noi cerchiamo di prendere dal lato divertente, però ecco. E quindi quando poi siamo usciti, lui ci ha proprio detto, ne abbiamo parlato, e ha detto: mi ci vorrà qualche giorno per digerire questa cosa, perché ovviamente lì per lì facevo finta di niente, però insomma non è una cosa semplice. Quindi sì, è così, Marco.
0: Io intanto sto dando la caccia alle zanzare, scusa, perché si senti qualcosa e sono io che appunto sono invaso stasera. Cosa succede? Senti, no, perché poi hanno fatto grandissimi passi in avanti la pediatria rispetto, io ho avuto modo di frequentare personalmente il Maier, ti dico la verità, quando io avevo 11 anni, nella vecchia sede, per capirsi, che era vicino alle cure, per capirsi.
1: Sì.
0: È un mondo totalmente diverso rispetto a 40 anni fa, la pediatria, ti dico la verità. Perché per prima cosa si era in un posto abbastanza angusto, che era appunto uno stabile che era praticamente, diciamo la verità, era un po' rivisitato per essere, cioè era un po' adattato per essere un ospedale, per capirsi.
1: Sì.
0: Cioè non era stato creato come il Maier, che ha sì una parte abbastanza storica, come può essere l'ingresso tipo villa eccetera eccetera, però è molto è strutturato come un ospedale moderno, ecco. Prima era un qualcosa di storico, praticamente adattato a ospedale, ecco. E quindi
1: sì,
0: è una struttura totalmente diversa rispetto ad allora, rispetto, ti parlo, a 40 anni fa, ecco, è proprio tutta un'altra struttura, come anche la professionalità, come anche il modo di vestire dei medici e degli infermieri è totalmente cambiato rispetto a 40 anni fa, come praticamente era un ospedale dove c'erano i bambini, però i medici e gli infermieri non erano praticamente... come posso dire, era un ospedale per grandi adattato a bambini, ecco.
1: Nonostante fosse un ospedale di bambini e per i bambini era serio.
0: Sì,
1: certo,
0: era un ospedale serio, invece adesso è completamente diverso, è un ospedale davvero per i bambini e per i ragazzi.
1: L'approccio è cambiato ovviamente, e anche le cure non farmacologiche fanno parte però della cura, sono importanti, è chiaro, quindi l'attenzione è anche ad altre cose, non solo al lato medico della permanenza lì, sì.
0: Sicché, come tu hai detto, ci sono due appuntamenti, 11 di luglio, 15 d'agosto, un'occasione da non perdere per, come tu hai detto, avvicinarsi anche alla vostra associazione, perché lo scorso anno avete messo questi bei cartelloni e appunto le persone sono rimaste meravigliate, perché se uno non tocca con mano appunto il mondo Maier, forse non riesce a capire un granché.
1: Esatto, nemmeno a immaginarsi quello che ci può essere di utile, e forse magari uno pensa che il Maier, la fondazione Maier, pensi a tutto, e invece poi non, alla fine non è così, tante cose vengono richieste alle associazioni e vengono fatte grazie alle associazioni. Te ne dico un'altra, te ne racconto un'altra. Qualche mese fa la dottoressa Tondo, che è il primario di oncomatologia, ha chiesto a noi e ad altre tre associazioni, quindi la cifra l'abbiamo divisa in quattro, di pagare la tipizzazione di una famiglia, perché il ragazzo era già al Maier, una famiglia non italiana, la famiglia era fuori Italia.
0: Sì, sì.
1: Questo ragazzo aveva bisogno del trapianto di midollo.
0: Sì, sì.
1: Non c'era un donatore compatibile nella banca dati, e comunque prima provano sempre con la famiglia se c'è qualcuno compatibile in famiglia, solo che la famiglia era tutta fuori Italia, quindi per provare i fratelli, il babbo erano fuori Italia. Per fare questa fertilizzazione, ovviamente essendo fuori Italia, andava pagata, perché non è prevista la spesa nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi per pagare questa fertilizzazione hanno chiesto aiuto a 4 associazioni, tra cui la nostra, e quindi abbiamo pagato una parte di questa cosa, per dirti.
0: Sì, sì.
1: Quindi chi ci penserebbe mai a una cosa del genere? Eppure c'è questa necessità. Purtroppo le cose sono tante, le cose a cui non può pensare la fondazione o l'ospedale. Per esempio, c'è una ragazza a cui sono diversi mesi che paghiamo il servizio di trasporto, perché lei fa controlli settimanali al Meyer, da Tavarnuzze al Meyer.
0: Sì, sì. Ci sono... No, ci sono...
1: Appunto, no.
0: Ci sono tante piccole realtà, per capirsi, che è necessario, ci sono dei micromondi e cui bisogna aiutare. Come tra l'altro tu ci dici sempre del gel che viene dato ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno la chemio, il gel per
1: le mucositi.
0: Per le mucositi, che costa un botto, se non sbaglio.
1: Infatti abbiamo fatto arrivare la terza tranche di prodotti nel mese di maggio, alla fine del mese di maggio, perché stavano finendo e quindi l'infermiere che si occupa di questi, della gestione di questi prodotti, è quello che ha studiato insieme alla ditta farmaceutica che è Saleana, per fortuna, questi prodotti, ci ha chiamati, ci ha chiesto appunto se si poteva fare un'altra fornitura. Ormai abbiamo capito che stando così le cose, due forniture l'anno sono necessarie,
0: sì, sì.
1: Una intorno a maggio e una alla fine dell'anno, e infatti abbiamo fatto la terza fornitura di prodotti, quindi quella è una spesa importante veramente, quindi
0: ci credo.
1: Siamo però contentissimi, perché sappiamo bene cosa significa, cioè, e che importanza ha per i bambini e i ragazzi che ne usufruiranno. La cosa assurda è che questi prodotti non vengano acquistati dall'ospedale, perché non dovrebbe essere così. L'ospedale gli permette di comprare dei prodotti che non curano, tamponano soltanto gli effetti, mentre questi prodotti qui curano gli effetti e li guariscono in pochissimo tempo. Quindi sarebbero questi da poter acquistare, non gli altri che non servono a niente, ma purtroppo per il momento non lo possono fare, quindi noi finché potremo lo faremo, perché sappiamo esattamente, perfettamente, quali sono i devastanti effetti della chemioterapia, soprattutto quella che fanno i bambini, i giovani, che è molto più, poi dipende anche dalle tipologie delle malattie ovviamente, però è molto più aggressiva e prolungata rispetto a quella che viene fatta per gli adulti e per altri tipi di malattie.
0: Sì, infatti.
1: Ti assicuro che quando, a parte quello che già sapevo e che personalmente ho potuto vedere e provare, però ti assicuro che quando sono andata alla presentazione di questi prodotti, dove l'infermiere specializzato ha spiegato ai suoi colleghi come utilizzare questi prodotti, ha fatto vedere lo studio che aveva fatto lui, alcune diapositive ho fatto fatica a guardarle e ho abbassato lo sguardo, perché erano veramente forti le immagini della devastazione degli effetti collaterali della chemio. Questi prodotti in 2-3 giorni risolvono il problema.
0: 2-3 giorni, quindi
1: 2-3
0: praticamente...
1: giorni, cioè 2-3 giorni, non settimane, Marco.
0: Sì.
1: Bambini che non mangiavano e non parlavano perché avevano la gola bruciata, e dopo 2-3 giorni ricominciavano piano piano a parlare e a poter inghiottire per mangiare. Quindi e sì, non sì. Sono, cioè, sono medicinali, non è che sono cose che
0: sì
1: le stanno dando in reparto con
0: sì,
1: il benestare della direzione, dei medici, della farmacia, degli infermieri. Quindi insomma non è che sono stregonerie, sono proprio medicinali. E quindi ecco, insomma, siamo molto molto molto contenti, speriamo di poter continuare a comprare queste cose perché sono importantissime.
0: Senti,
1: e sono cose ovviamente che una persona privatamente non se le potrebbe comprare,
0: sì, perché...
1: ma non perché non hai soldi, ma perché non te le vendono.
0: Sì. Senti, e poi io voglio ricordare sempre, visto che bisogna aiutarvi partecipando alle vostre manifestazioni, pure collegandosi su internet, Facebook, Instagram, dove ci sono tutti praticamente le vostre le indicazioni per fare delle donazioni, magari il 5 per 1000, oppure facendo delle donazioni volontarie, e quindi c'è la possibilità, basta cercare un amico per tutti, lo trovate da tutte le parti. Però su Facebook c'è un'altra peculiarità di questa associazione, che praticamente c'ha praticamente 1 miliardo su per giù di bomboniere, praticamente uno si perde. Se uno vuol fare le bomboniere per i battesimi, cresime, comunioni, matrimoni, chi più ne ha più ne metta, praticamente su Facebook praticamente c'è quasi 1 milione di bomboniere che voi avete fatto nel corso degli anni, e
1: esatto.
0: Quindi un'occasione da non perdere, e per far del bene poi potete inventare la bomboniera che volete voi, perché c'è possibilità di sbizzarrirvi, possibilità di parlare con Katia oppure con altre persone dell'associazione e scegliere e scegliere con loro la bomboniera che vi pare e che vi piace, per capirsi. E quindi c'è la possibilità, perché sono disposte praticamente a tutto, non vi danno praticamente la bomboniera col meteorite, ma poco ci manca.
1: Bravissimo Marco, ormai hai imparato tutto alla perfezione, hai detto tutto correttamente, grazie.
0: Sì, ho fatto la televendita, mi sento Mastrota ora.
1: L'hai fatta a fin di bene, quindi grazie.
0: Mi sento un po' Mastrota stasera, però non ho venduto materassi. Quindi...
1: No, hai venduto cose buone.
0: No, l'ho detto logicamente per farti fare due risate.
1: Certo, è chiaro.
0: E quindi è un'occasione da non perdere per i vostri matrimoni, cresimi, battesimi, di divorzi, quello che vi pare, ecco, quello che vi piace. Anche divorzio, se volete fare la bomboniera per il divorzio, cioè,
1: sì, noi la facciamo.
0: Cioè, un amico per tutti lo fa lo stesso, cioè nel senso... Se volete festeggiare il divorzio, per noi è uguale, ecco.
1: Va bene. I compleanni l'abbiamo fatti per 18esimi, 60esimi, 50esimi.
0: No, io non ho nemmeno festeggiato, 2 anni fa non ho festeggiato, ti dico la verità. Mi hanno festeggiato a 40, a 50, ho detto basta.
1: Hai detto basta, se no qui si va troppo...
0: Sì. Capito, quindi ho cercato di non dirlo nemmeno a giro, ecco. Senti, io ti ringrazio davvero di questa chiacchierata, di questa bella chiacchierata insieme. L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la nuova stagione, per capirsi, perché io vado in ferie ora, vado in ferie.
1: Bene, bravo Marco, mi sembra giusto.
0: Ho bisogno un po' di ferie, ho già dato quest'anno, dico la verità.
1: Mi sembra più che giusto.
0: Sì, un po' per ogni cosa, cioè va bene così quest'anno, ripartiamo per bene, perché...
1: ripartiamo da capo, vai.
0: Sì, ripartiamo da capo. Senti, io ti ringrazio davvero di questa bella chiacchierata. Di questa bella chiacchierata, come dicevo, bomboniere a sfare. Andate l'11 luglio con un prezzo super popolare a Razzolo, nella bella terrazza del Circolo Arci, perché c'è la possibilità di mangiare, perché poi l'associazione non si risparmia mai con il mangiare, si mangia sempre bene.
1: Esatto.
0: Anche quando fanno mercatini si mangia, non è che vi lasciano senza mangiare. Quando c'è mercatini si mangia lo stesso, ecco. E poi per capirsi, poi c'è quella bella giornata conviviale a Capanna Marconi per Ferragosto, occasioni da non perdere in quest'estate a Razzuolo e dintorni, diciamo la verità.
1: Esatto. Io, Marco, ringrazio te. Come sempre, noi tutti ringraziamo te.
0: No, io lo sai cosa dico sempre a chi viene in trasmissione? Non ringraziate il conduttore.
1: E come no, invece sì, ringraziamo la radio che ci ospita, però ringraziamo il conduttore.
0: Sì, magari.
1: Per l'affetto, la vicinanza, per lo spazio che ci dedichi. Che ci dai, e quindi grazie di cuore.
0: Senti, che canzone vuoi ascoltare ora per salutarsi?
1: Ma io direi, se è possibile, per rimanere in tema, Al mio paese.
0: Al mio paese, quella di...
1: Di Brancale Company.
0: Sì, ha voglia, mi sembra di averla da qualche parte. Aspetta, la cerco, aspetta, si cerca Al mio paese.
1: Rimaniamo in tema di paese, Razzuolo, perché...
0: Sì, sì, più che volentieri.
1: Ne inventa sempre una nuova.
0: C'è, la c'è, e che volon ci sia, certo, la c'è. Quando, cioè, come dicono tutti, non ci sa quasi tutto, quasi, ecco. Senti, io ti ringrazio, ti auguro davvero una buona estate con l'associazione, e praticamente io tante volte spero che... E cioè, noi speriamo tutti che ci sia meno bisogno di voi, perché ci sono persone che stanno meglio, ti dico la verità.
1: Lo speriamo anche noi. Nel frattempo, grazie a tutti, a te Marco, e no, buona estate anche a te.
0: Senti, poi ci salutiamo fuori dalla diretta intanto.
1: Perfetto.
0: Bene, ok, bene, grazie tante,
1: ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao Katia.
1: Ciao. Ciao, ciao.

e ha scelto, io non stavo alzando il cursore e praticamente stavo parlando fra me e me e cose che succedono. Ringrazio tanto Katia Pieri, ringrazio tanto l'associazione Un Amico per Tutti. Come dicevo, potete andare alle sue iniziative, come sono i mercatini che ci sono a Natale e a Pasqua. In quest'estate però ci sono altre due iniziative, ce l'ha detto Katia, all'11 di luglio, prima dello spettacolo di Marco Paoli e di Francesco Fuligni. Questa cena conviviale, e poi il 15 agosto alla capanna di Marcone c'è questa bellissima giornata conviviale insieme, anche per scoprire le iniziative che fa questa associazione, perché questa associazione è molto molto importante per il territorio, soprattutto per il Maire, soprattutto per le persone in difficoltà, perché di persone in difficoltà al Maire ce ne sono davvero tante di persone in difficoltà, e soprattutto bambini, soprattutto genitori che appunto hanno bisogno di supporto, hanno bisogno di queste associazioni. Ce ne sono svariate e noi abbiamo deciso di raccontare appunto cosa fa l'associazione Un Amico per Tutti, e quindi è necessario che possiate aiutarle come possiate aiutare appunto le altre associazioni che ruotano intorno al Maier, perché ci sono tanti bambini, tante famiglie che hanno bisogno del vostro aiuto, perché la malattia dei figli è veramente una piaga devastante per le famiglie, per l'intera famiglia, ecco. E quindi bisogna aiutare queste associazioni, bisogna voler bene all'ospedale pediatrico Maier, perché stavamo parlando del reparto di neuropsichiatria, molto importante nel Maier, perché ci sono anche ragazzi più grandicelli che hanno bisogno dell'aiuto, e praticamente l'associazione Un Amico per Tutti cerca di portare una luce in mezzo al tunnel di questi ragazzi appunto, e cercano di poterli farli proprio, anche loro fanno piccole gocce nel mare, in questo caso in neuropsichiatria. Però le loro gocce nel mare sono così importanti come le gocce nel mare di oncoematologia dei ragazzi che stanno facendo chemioterapia e praticamente ordinano questi gel che riescono a curare queste fastidiosissime quasi mucositi. Quindi bisogna che aiutate questa associazione Un Amico per Tutti. La potete trovare su Facebook, Instagram, internet, quindi un'associazione molto molto importante per il nostro territorio. Io ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato a questa piccola trasmissione del venerdì sera dalle 20 alle 22, ce ne sono stati tantissimi, perché mi ringraziano sempre loro. Io devo ringraziare tutti gli ospiti di quest'annata 2025-2026, un'annata praticamente, voglio ringraziare gli scrittori, gli autori, Katia Pieri, le altre associazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantisti che hanno partecipato, i cantautori, i cantanti. Voglio ringraziare davvero tutti che hanno potuto, che hanno deciso di venire qua in questa piccola radio, del nostro territorio. Grazie ancora di tutto. Credo che ci sentiamo da settembre in mia compagnia, in compagnia di questa piccola ma grande radio, ovvero Radio Mugello. Vi lascio in compagnia di una canzone di speranza, una canzone di speranza dei Beatles, che si chiama Here Comes the Sun. È davvero una gran bella canzone che appunto indica speranza, indica speranza, sì, questa bella canzone dei Beatles. Quindi ce l'ascoltiamo insieme,
e per appunto, come dicevo, per darvi speranza, per augurarvi una buona estate, rimanendo sempre qua su Radio Mugello. Grazie ancora per l'attenzione e vi lascio con i Beatles e con la notte magica della nostra piccolissima radio che si avvia a festeggiare i 50 anni il prossimo anno. Bisogna ricordarselo sempre, perché il prossimo anno, il 4 aprile del 2027, Radio Mugello festeggia 50 anni. Quindi Beatles, Here Comes the Sun. Grazie ancora per l'attenzione. Ciao ciao da Marco Di.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Un inizio di buona serata in compagnia di questa nostra trasmissione nella nostra grande radio. Io voglio ringraziare un po' tutti gli ospiti, perché
1: anche prima di andare in neuropsichiatria

0: Podcast.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate. Di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e dall'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metallici, meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane 347 76 79 796. Solo WhatsApp.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Ciao ciao.
1: È 1:03.
2: Radio Mugello.
3: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai sotto.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Even when you

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Bad desire. Bad desire. Bad desire. Bad desire.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334

Mugelli, yeah! www.radiomugello.it.